0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prendo.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò

0: ti scordare di me e noi.
1: La radio qui t'accompagne, où que tu sois, Radio Top Italia.

cane si aggirava tra la giostra e il bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di

niente, to è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

quello che sei, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
1: No, no, mi va bene.
0: Allora, sei a tuo agio?
1: Sì.
0: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
1: Sì. Ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?
0: Va bene.

0: un sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: La radio che ti accompagna, o che tu sois, Radio Top Italia.

E questo è il punto dove faccio i conti con me stesso. Che se mi guardo, no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa. Le paure fanno il vortice.

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

fatto e questo cielo. Sei arrivata tu da dietro l'angolo, tra un sospiro tattico e questo sole timido. Il tuo vestito è cosmico, tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e dici, e poi ti contraddici. Tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

qua, tra le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usé, un sorriso che ebbe te è un'attrazione chimica, ti ascolto con

della città. Si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è!

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Falla tu.
1: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
2: Questo mondo tende la sua mano, forse cerca di

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: E dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: cattivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte questa cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

0: dieci voti sulla scia di una promessa vigliacca. Dieci anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

ritrovarci a parlare davanti alle nostre promesse, non sentir la distanza, questa felicità.

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

adesso. Ma la gente non si offenda, se campioni siamo noi, noi che dirla tutta. Abbiamo già vissuto da morire, e che nessuno si sorprenda, se campioni siamo noi.

0: arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine è? Continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulio. Grazie, bro. Non passate. Passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio.
1: La sigla.
2: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

0: può giurare, dottore.
1: Io di più.
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
0: Sì, senz'altro.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?